Mi trovavo per la strada circa 1:33 l'altra notte mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempivo un bel vestito di magnifico lamè, era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo le gambe, un portento, credi a me. Che bambola!